0: Mogen Atraka Tuli. Chate, Juenepuri.
1: Kala Kurihidi. Juenepuri.